0: Già, non posso telefonare.
1: Guarda, e ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo o stretto?
0: Già, non posso guardare.
2: Non posso guardare.
3: È un ascensore largo. È un ascensore largo.
4: Lava? Lava?
1: Ascolti.
0: Questo è
1: parla.
0: Parla.
3: Già,
0: non posso
3: lavare. Non posso lavare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
4: Tira.
3: Non posso stirare,
2: non posso stirare.
0: Telefonare.
1: Ascolti.
0: Questo
1: parla.
0: È
1: parla.
0: Parla. Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora al
0: già.
1: E ora non posso suonare.
0: È largo o stretto?
2: Largo o stretto?
0: Fuma?
3: È un ascensore largo.
4: È un ascensore largo.
0: Telefonare.
1: Già. Non posso fumare.
0: Questo è
1: arma.
0: Arma. Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo o stretto?
3: È un ascensore.
0: Telefonare.
1: Ascolti.
0: Questo è
1: arma.
0: Arma. Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo.
1: E ora a lei. Iole vuole guardare
0: il non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Ma perché non guarda il
2: lato?
1: Bianca vuole tirare questa gola.
0: Ma perché non tira quella?
1: Iole vuole lavare questo.